0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Sevillanas, el cante de Antonio de la Malena con la guitarra de Malena Hijo.

0: raccontateci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cantes por Serrana, Rafael Ordóñez, acompañado a la guitarra por Patrocinio Hijo.

0: ay, ay, tran, tran, tran, tran, tran, tran.
1: Oh, yeah, dale.
0: Ay, la cama vino, oh, me consiente.
1: Oh, yeah, dale.